0: Sono le 2:01.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
0: Jazz Train, Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio. Chillime Soft Smooth Night.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la nuvolosità sarà presente fin dal mattino lungo Alpi e Prealpi, con rovesci e locali temporali più diffusi su Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto settentrionale, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In serata i fenomeni tenderanno a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sul resto del settentrione invece il tempo sarà ampiamente soleggiato. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Solo nel pomeriggio sarà possibile qualche breve isolato piovasco sulle aree montuose della Toscana e nelle zone interne del Lazio, con un rapido miglioramento già dal tardo pomeriggio. Bello e soleggiato sul resto delle regioni e sulla Sardegna. Al sud e sulle isole maggiori il tempo sarà più instabile sulla Sicilia occidentale e meridionale, nelle aree interne di Campania e Calabria, dove sono attesi rovesci e temporali fino al tardo pomeriggio e una graduale attenuazione nel corso della serata. Sul resto del meridione prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento su Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Lazio e lungo le coste di Toscana e Campania, in diminuzione sulla Sicilia orientale e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime aumenteranno quasi ovunque, mentre subiranno un sensibile calo in Trentino Alto Adige e soprattutto sulla Sicilia. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo i litorali. Sulle aree ioniche e sulla Sicilia soffieranno localmente moderati venti settentrionali, mentre forti raffiche che accompagneranno i temporali. I mari saranno poco mossi, con Ionio, Stretto di Sicilia, Adriatico meridionale tra poco mossi e mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Cause they ain't got it going on this year.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È giovedì 30 luglio 2026. La Chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 a.C. l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
1: Antenna 1.
0: La radio.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la nuvolosità sarà presente fin dal mattino lungo Alpi e Prealpi con rovesci e locali temporali più diffusi su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto settentrionale, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In serata i fenomeni tenderanno a esaurirsi lasciando spazio ad ampie schiarite. Sul resto del settentrione invece il tempo sarà ampiamente soleggiato. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Solo nel pomeriggio sarà possibile qualche breve isolato piovasco sulle aree montuose della Toscana e nelle zone interne del Lazio, con un rapido miglioramento già dal tardo pomeriggio. Bello e soleggiato sul resto delle regioni e sulla Sardegna. Al sud e sulle isole maggiori il tempo sarà più instabile sulla Sicilia occidentale e meridionale, nelle aree interne di Campania e Calabria, dove sono attesi rovesci e temporali fino al tardo pomeriggio e una graduale attenuazione nel corso della serata. Sul resto del meridione prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento su Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Lazio e lungo le coste di Toscana e Campania, in diminuzione sulla Sicilia orientale e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime aumenteranno quasi ovunque, mentre subiranno un sensibile calo in Trentino Alto Adige e soprattutto sulla Sicilia. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo i litorali. Sulle aree ioniche e sulla Sicilia soffieranno localmente moderati venti settentrionali, mentre forti raffiche che accompagneranno i temporali. I mari saranno poco mossi, con Ionio, Stretto di Sicilia, Adriatico meridionale tra poco mossi e mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Antenna 1. La radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
2: Jazz Train, Jazz Train. Antenna 1.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo!

0: Sono le 7:03.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina con vittime in diverse regioni del paese. 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
9: In un'ondata di bombardamenti americani contro l'Iran durante la notte, Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. La tensione resta altissima in tutta la regione mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
8: Veniamo in Italia. Il governo accelera sull'utilizzo del riconoscimento facciale nelle indagini delle forze di polizia. In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
9: Resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
8: È indagato per incendio, calunnie e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza. Il cronista aveva denunciato un incendio al portone della propria abitazione e il ritrovamento di minacce scritte rivolte a lui, a Don Maurizio Patriciello e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo l'ipotesi degli investigatori, gli episodi sarebbero stati simulati. Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del giovane.
9: L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
8: Infine, in chiusura lo sport, il calcio. Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
10: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco.
7: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto, ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
8: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1, stai con noi.

Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio. Avevo bisogno

È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la giornata mondiale contro il traffico di esseri umani e la giornata internazionale dell'amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 avanti Cristo, l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Auréole di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nella Vellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà presente fin dal mattino lungo Alpi e Prealpi, con rovesci e locali temporali più diffusi su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto settentrionale, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In serata i fenomeni tenderanno a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sul resto del settentrione invece il tempo sarà ampiamente soleggiato. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Solo nel pomeriggio sarà possibile qualche breve isolato piovasco sulle aree montuose della Toscana e nelle zone interne del Lazio, con un rapido miglioramento già dal tardo pomeriggio. Bello e soleggiato sul resto delle regioni e sulla Sardegna. Al sud e sulle isole maggiori il tempo sarà più instabile, sulla Sicilia occidentale e meridionale, nelle aree interne di Campania e Calabria, dove sono attesi rovesci e temporali fino al tardo pomeriggio e una graduale attenuazione nel corso della serata. Sul resto del meridione prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento su Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Lazio e lungo le coste di Toscana e Campania, in diminuzione sulla Sicilia orientale e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime aumenteranno quasi ovunque, mentre subiranno un sensibile calo in Trentino Alto Adige e soprattutto sulla Sicilia. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo i litorali. Sulle aree ioniche e sulla Sicilia soffieranno localmente moderati venti settentrionali, mentre forti raffiche che accompagneranno i temporali. I mari saranno poco mossi, con Ionio, Stretto di Sicilia, Adriatico meridionale tra poco mossi e mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora una buona giornata e ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina con vittime in diverse regioni del paese. 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
11: In un'ondata di bombardamenti americani contro l'Iran durante la notte, Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. L'attenzione resta altissima in tutta la regione mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
10: Veniamo in Italia. Il governo accelera sull'utilizzo del riconoscimento facciale nelle indagini delle forze di polizia. In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
11: Resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
10: È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza. Il cronista aveva denunciato un incendio al portone della propria abitazione e il ritrovamento di minacce scritte rivolte a lui, a Don Maurizio Patriciello e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo l'ipotesi degli investigatori, gli episodi sarebbero stati simulati. Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del giovane.
11: L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
10: Infine, in chiusura lo sport, il calcio. Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
12: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco,
0: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto, ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
10: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna 1. La radio.

0: giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno "tentar non nuoce" invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la giornata mondiale contro il traffico di esseri umani e la giornata internazionale dell'amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 a.C. l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: La radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi e fino al 2 agosto a Tradurivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Ci stiamo preparando con la consueta professionalità e competenza delle forze dell'ordine che saranno numerose sul posto, ha dichiarato in un'intervista al TG4. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale, o che all'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Per 7 giorni nei luoghi ritenuti più sensibili i dati biometrici di chi passa davanti ad una telecamera potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato diventeranno materiali di indagine, altrimenti saranno cancellate. Il garante chiede più tutele. Dall'estero il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito americano ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. In Europa intanto 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kiviri nell'Ucraina centrale. Altre 2 vittime sono state registrate a Kiev e a Poltava, diversi feriti. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti, lo ha dichiarato un funzionario locale. Di nuovo in Italia con la politica, riparte da Pestum, ancora una volta in Campania il confronto pubblico del campo largo in vista delle prossime politiche. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS si sono ritrovati questa volta al Revolution Camp, la manifestazione organizzata da anni da Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi in un camping di Pestum. Nel mirino il ministro Valditara, il suo decreto davanti ad una rappresentanza di studenti in vacanza provenienti da tutta Italia, il confronto tra la segretaria del PD Elly Schlein, Nicola Fratoliani di AVS e la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle. Lo sport e il calcio. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il servizio della redazione.
10: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
9: La Coppa America può essere il fiore all'occhiello per tutta l'Italia, ci saranno riflettori da tutto il mondo su quel territorio. Oggi nel 2026 possiamo dire di vedere finalmente un'area che aspettava dal 1993 diventare fruibile non solo per una grande manifestazione sportiva ma per il territorio, perché le opere restano e restano se sono fatte bene. Così ieri il ministro per gli affari europei, la politica di coesione e il PNRR Tommaso Foti, che ha visitato il cantiere di Bagnoli dove nel 2007 saranno ospitati i team che parteciperanno alla 38esima edizione della Coppa America. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.
13: Ti hanno visto bere a una fontana

0: piace.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
2: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la giornata mondiale contro il traffico di esseri umani e la giornata internazionale dell'amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 a.C. l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Auréole di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nella Vellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington. Fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro, numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati. Sulla A5 Torino Aosta, a causa di un incidente, è chiuso il tratto fra Torino Nord e Volpiano in direzione Aosta. Sono inoltre presenti forti rallentamenti sulla tratta. Consigliamo ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il cielo sereno, nel pomeriggio qualche addensamento interesserà Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente nel corso della serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Durante le ore centrali della giornata si formeranno locali annuvolamenti lungo l'Appennino tra Toscana, Lazio e Abruzzo, con la possibilità di isolati piovaschi destinati a cessare entro sera. Sulla Sardegna il sole sarà prevalente con qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne. Al sud e sulla Sicilia il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono brevi isolati temporali sulle zone interne della penisola e della Sicilia, mentre sul resto del meridione il tempo resterà stabile e soleggiato. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, con una leggera diminuzione soltanto sulle zone alpine. Nel sud della Sicilia le massime aumenteranno ovunque, con rialzi più marcati sulle regioni del nord-est. I venti saranno deboli e variabili su tutta l'Italia, con brezze lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Per quanto riguarda i mari, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale saranno da poco mossi a mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Sono le 10:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova ondata di bombardamenti americani contro l'Iran la notte scorsa. Il servizio della redazione.
6: Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. L'attenzione resta altissima in tutta la regione, mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
5: La procura boliviana ha emesso un ordine di arresto nei confronti dell'ex presidente Evo Morales, accusato di terrorismo, rivolta armata e altri reati nell'ambito dei blocchi stradali che hanno paralizzato il paese per 53 giorni. Morales è indagato per 6 ipotesi di reato, tra cui attentato alla sicurezza dello Stato e dei trasporti, associazione a delinquere, istigazione pubblica a delinquere. L'ex presidente ha respinto le accuse, definendo l'iniziativa una persecuzione politica e sostenendo che il governo voglia a distogliere l'attenzione dalla crisi economica e sociale del paese. Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero grazie a motovedette sono ultimate solo un giorno più tardi. In Italia con la cronaca, gravissimo episodio di violenza urbana, questa volta a Grumonevano nell'interland nord di Napoli. La scena ripresa dai telefonini ha fatto il giro del web, immagini scioccanti che immortalarono l'aggressione con pugni e calci e danni di un 70enne finito in prognosi riservata. Alla base una pallonata scagliata da un gruppetto di ragazzi contro la finestra del centro dove gli anziani si riuniscono per socializzare. Una scheggia ha ferito lievemente uno degli ospiti e quando il 70enne, accompagnato da un amico, è uscito per lamentarsi, è scattata l'aggressione. Lo sport e il calcio, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
7: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
8: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
5: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Vukic, numero 105 del mondo, in 3-set 6-3, 5-7, 6-3. Della partita di Musetti va sottolineata la prontezza mentale che lo porta a strappare il break avversario alla prima occasione utile, sia nel primo sia nel secondo set, e dunque a condurre fin da subito. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. Azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

vita. Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il cielo sereno, nel pomeriggio qualche addensamento interesserà Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente nel corso della serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Durante le ore centrali della giornata si formeranno locali annuvolamenti lungo l'Appennino tra Toscana, Lazio e Abruzzo, con la possibilità di isolati piovaschi destinati a cessare entro sera. Sulla Sardegna il sole sarà prevalente con qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne. Al sud e sulla Sicilia il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono brevi isolati temporali sulle zone interne della penisola e della Sicilia, mentre sul resto del meridione il tempo resterà stabile e soleggiato. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, con una leggera diminuzione soltanto sulle zone alpine. Nel sud della Sicilia le massime aumenteranno ovunque, con rialzi più marcati sulle regioni del nord-est. I venti saranno deboli e variabili su tutta l'Italia, con brezze lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Per quanto riguarda i mari, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale saranno da poco mossi a mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Nuova notte di bombardamenti anche sull'Ucraina da parte della Russia, con vittime in diverse regioni del paese. Il servizio della redazione.
9: 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
8: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, lo riferisce il governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale UNE, nelle ore di massimo consumo di questo pomeriggio resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi i dati ufficiali sul sistema elettrico. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione. Il servizio della redazione.
10: Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
8: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, su richiesta della procura calabrese. Lo sport motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi 2 Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Abbiamo terminato. Dopo
7: le news tornano tra un'ora circa.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: la radio.
1: Hai ragione.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il cielo sereno, nel pomeriggio qualche addensamento interesserà Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente nel corso della serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Durante le ore centrali della giornata si formeranno locali annuvolamenti lungo l'Appennino tra Toscana, Lazio e Abruzzo, con la possibilità di isolati piovaschi destinati a cessare entro sera. Sulla Sardegna il sole sarà prevalente con qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne. Al sud e sulla Sicilia il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono brevi isolati temporali sulle zone interne della penisola e della Sicilia, mentre sul resto del meridione il tempo resterà stabile e soleggiato. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, con una leggera diminuzione soltanto sulle zone alpine. Nel sud della Sicilia le massime aumenteranno ovunque, con rialzi più marcati sulle regioni del nord-est. I venti saranno deboli e variabili su tutta l'Italia, con brezze lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Per quanto riguarda i mari, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale saranno da poco mossi a mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
6: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
7: Riguardo alla mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la Nazionale italiana dove merita.
5: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Ali Begovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bisse, che il tedesco classe 2000 ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tratta anche il rinnovo di Pio Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina e pure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA e il servizio della redazione.
8: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo, contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
5: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Bukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi 2 Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa. Con Imola titola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Antenna 1, la radio, classici oltre il tempo.

0: pure questo.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. Tre civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura, Lovoi, ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino Aosta, per un incidente è chiuso il tratto fra Torino e Volpiano in direzione Aosta. Sono inoltre presenti rallentamenti sulla tratta. Si consiglia ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
5: Antenna 1.
4: La radio.
6: Che cosa è successo tra noi?

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il prefetto di Torino frena in OTAV. Un'ordinanza vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NOTAV unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La polizia presidia comunque l'area. All'ingresso sul lato della statale 24 ci sono alcuni agenti del reparto mobile e 2 camionette. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale o che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Il voto in Commissione Affari Europea alla Camera è stato tuttavia rinviato. Il servizio della redazione.
10: In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
9: Dall'estero, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, così su X il premier polacco Donald Tusk, che ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti per approfondire quello che, almeno al momento, sembra a tutti gli effetti un'esplosione causata da un oggetto russo a sud di Lublino, forse un missile. Di nuovo in Italia con la vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, annuncia ricorsi cautelari e di urgenza contro l'ospedale napoletano in una missiva inviata all'ospedale nell'ambito della trattativa per il risarcimento stragiudiziale. Petruzzi invita la direzione a programmare una convocazione entro 7 giorni, in mancanza della quale procederà al ricorso. Lo scorso 21 luglio si è tenuta l'ultima riunione del comitato di valutazione dei sinistri che dovrebbe essere giunto a una quantificazione a cui è seguita in forma illegale una comunicazione di convocazione di cui a tutt'oggi non si ha alcuna traccia. Una notizia di economia in chiusura: l'inflazione in Spagna è salita al 3,5% su base annua a luglio, spinta principalmente dal rincaro dei beni energetici di luce e combustibili come conseguenza soprattutto del conflitto nel canale di Hormuz. Secondo i dati anticipati oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'indice dei prezzi al consumo a luglio è aumentato di 0,3 rispetto al 3,2% registrato a giugno. L'inflazione sottostante al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti energetici è aumentata a luglio di 0,1 rispetto a giugno, fino al 3%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
3: cazzo, e adesso?
2: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
5: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
4: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine i volontari che si armano di secchi d'acqua.
4: Ed è tutto, a più tardi.
7: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione in positivo, il radio giornale delle buone notizie. Quest'anno Dylan Dog spegne 40 candeline. Era il 26 settembre del 1986 quando il celebre indagatore dell'incubo, creato da Tiziano Sclavi per Sergio Bonelli editore, fece il suo debutto nelle edicole italiane con l'albo L'alba dei morti viventi. Da allora il personaggio è diventato un'icona del fumetto italiano, conquistando milioni di lettori. Le celebrazioni culmineranno il 28 ottobre con Dylan Dog Horror Show, il primo spettacolo teatrale dedicato al personaggio, che debutterà al Teatro Eliseo di Roma, segnando anche la riapertura dello storico teatro dopo anni di chiusura. Un tessuto che non viene tessuto ma coltivato è la sorprendente innovazione sviluppata da un gruppo di ricercatori cinesi che hanno realizzato un materiale vivente a partire dal fungo Cordyceps militaris. Il nuovo tessuto è in grado di autoripararsi e autopulirsi oltre a essere completamente biodegradabile. Gli scienziati ritengono che possa trovare impiego in numerosi settori, dall'architettura alla biomedicina fino alla moda sostenibile e alle tecnologie ambientali, aprendo nuove prospettive per i materiali del futuro. Infine, la NASA è pronta a lanciare la missione Inspire, che studierà da vicino le cosiddette nubi di fuoco, enormi formazioni che si sviluppano sopra gli incendi boschivi più estesi. Gli scienziati voleranno attraverso questi giganteschi pirocumuli per raccogliere dati sul fumo, sull'energia che alimenta il fenomeno e sul suo impatto sull'atmosfera, una ricerca che punta a comprendere meglio eventi sempre più frequenti a causa dell'intensificarsi degli incendi su scala globale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi!
3: Torino 104,7.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 14 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
6: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
5: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola, in provincia di Napoli, per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri Francesco Pio Romano. Il giovane, 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia: in chiusura, gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come ha comunicato. Anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
7: suonati. La musica indipendente in radio. Questo è Saranno suonati, il nostro spazio quotidiano dedicato alle novità musicali indipendenti, novità di ogni genere, e ce ne accorgeremo anche oggi. Andiamo ad ascoltare le 4 novità del giorno. La prima è il nuovo singolo di Elm.

il Mira Marinova, in arte Elma, con il suo singolo che si chiama Truman Show, oggi ad aprire la vetrina della musica indipendente. Tra le nostre segnalazioni anche Brilla il Sole di Alberto Scerbo.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Cerbo, oggi tra le quattro segnalazioni di Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. Siamo alla terza segnalazione, Tutte a me è il singolo di Francesca De Bonis.
1: Notte

tutte a me, il titolo della canzone. A chiudere il nostro spazio, nuovo singolo anche per Zola, si intitola Lisbona. Mi

Il nuovo singolo di Zola oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. Il singolo si chiama Lisbona e con questo è tutto. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
8: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e risultati.
9: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
7: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Colomoani e Kerim Ali Begovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fisse e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bissek, il tedesco classe 2000, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tratta anche il rinnovo di Pio Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina e pure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas. Oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA, il servizio della redazione.
10: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
7: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Vukic, numero 105 del mondo, in 3 set, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisa Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense testa di serie numero 8 del torneo numero 26 del mondo con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: Get down.

0: oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Enrico e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45 a 29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Aosta per un incidente è chiuso il tratto fra Torino e Volpiano in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. A causa della presenza di veicoli scortati sono possibili rallentamenti con code fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

parlare con te. Non so nemmeno per dirti cosa. Delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il prefetto di Torino frena in OTAV. Un'ordinanza vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NOTAV unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La polizia presidia comunque l'area. All'ingresso sul lato della statale 24 ci sono alcuni agenti del reparto mobile e 2 camionette. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale o che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Il voto in commissione affari europea alla Camera è stato tuttavia rinviato. Il servizio della redazione.
5: In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
4: Dall'estero, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, così su X il premier polacco Donald Tusk, che ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti per approfondire quello che, almeno al momento, sembra a tutti gli effetti un'esplosione causata da un oggetto russo a sud di Lublino, forse un missile. La cronaca anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola, in provincia di Napoli, per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri Francesco Pio Romano. Il giovane, 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come ha comunicato. Anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: la radio.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci in le nostre sedi a Torino.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
0: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalarvi che lungo la provinciale 197 del Col dell'Is si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Almese nella fascia oraria 8:30-18:30. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
9: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
8: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che, a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. Vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, annuncia ricorsi cautelari e di urgenza contro l'ospedale napoletano in una missiva inviata all'ospedale nell'ambito della trattativa per il risarcimento stragiudiziale. Petruzzi invita la direzione a programmare una convocazione entro 7 giorni, in mancanza della quale procederà al ricorso. Lo scorso 21 luglio si è tenuta l'ultima riunione del comitato di valutazione e sinistri, che dovrebbe essere giunto a una quantificazione, a cui è seguita in forma illegale una comunicazione di convocazione di cui a tutt'oggi non si ha alcuna traccia. Una notizia di economia in chiusura: l'inflazione in Spagna è salita al 3,5% su base anno a luglio, spinta principalmente dal rincaro dei beni energetici, di luce e combustibili, come conseguenza soprattutto del conflitto nel canale di Hormuz. Secondo i dati anticipati oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'indice dei prezzi al consumo a luglio è aumentato di 0,3 rispetto al 3,2% registrato a giugno. L'inflazione sottostante al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti energetici è aumentata a luglio di 0,1 rispetto a giugno, fino al 3%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
3: Per me la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io, che è lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa, e per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose in campo e fuori campo, e per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 596 diramazione dei Cairoli è chiusa a Casale Monferrato in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 4 Ovest Ticino si viaggia a senso unico alternato per lavori a Trecate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Torino 104.7.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Attivati anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
10: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
9: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
10: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione, garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
9: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
10: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa. 104 e 7.
11: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

pas se ci stai oppure no. Le donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR, e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni, e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza, attivati anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
1: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
0: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
1: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la Polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania, coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
0: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
1: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
5: Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 30 di Valbormida si viaggia incolonnati in prossimità di Cantalupo verso Alessandria. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino 104.7.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
6: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
5: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale, pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
6: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione, garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
5: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa parla con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
6: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
5: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: La musica indipendente in radio. Questo è

0: Tutte a me, il titolo della canzone. A chiudere il nostro spazio, nuovo singolo anche per Zola, si intitola Lisbona.
1: Mi risveglio con...

Il nuovo singolo di Zola oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. Il singolo si chiama Lisbona e con questo è tutto. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

0: causa di un incidente sulla statale 30 di Valbormida si viaggia incolonnati in prossimità di Cantalupo verso Alessandria. Vi ricordiamo quindi che la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori tra Susa e Ux in direzione Traforo dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus sarà chiuso per lavori dalle 22.30 di questa sera alle 0.30 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

0: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.
1: Sono le 22, l'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
5: cazzo, e adesso?
4: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 23
1: e un minuto. L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: All Night Long, il programma che accende la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Torino 104.7.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Yeah!